0: successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network.
1: Grandi emozioni in FM.
0: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

Radio Network. Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro

la differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: La nostalgia del passato.
1: Rete 1 Network.
0: L'entusiasmo del presente.
1: Rete 1 Network.
0: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
1: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. In una sola radio.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 6:01.
1: È l'ora esatta.
0: Rete 1 Network. Rete 1 Network.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Energia del passato, l'entusiasmo del presente, Rete 1 Network. La giusta dimensione della musica. Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati. Le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: In auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

Ogni ora grandi successi. Ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Quando sei con me, cielo sai che c'è. Mi ricorda l'estate.

0: Pod. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Radio 1 Network. La giusta dimensione della musica.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
4: Rete 1 Network. Sono le 8 in punto. È l'ora esatta.
5: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
6: Un saluto e bentrovati. Aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca afferma di aver colpito il ponte nord su Dnipro, che secondo il Cremlino veniva usato per il trasferimento di truppe straniere. Il presidente ucraino Zelensky assicura: risponderemo agli attacchi russi nel mirino, prima di tutto alle raffinerie di petrolio. Intanto allarme dell'ONU. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Medio Oriente. Il segretario alla difesa americano Hegseth sostiene che gli Stati Uniti mantengano il controllo dello stretto di Hormuz e avverte Teheran delle possibili conseguenze se continuerà a giocare con il passaggio marittimo strategico. Il capo del Pentagono ha inoltre ribadito che impedire all'Iran di dotarsi dell'arma atomica rappresenta un interesse nazionale vitale degli Stati Uniti d'America. Il messaggio è molto semplice: l'Iran non l'avrà mai. Il presidente Trump è assolutamente determinato a fare in modo che non accada. Cambiamo argomento. In Spagna ancora manifestazioni per la crisi abitativa. Migliaia di persone protestano dopo la bocciatura del Parlamento e i decreti del governo Sanchez, che potrebbe portare anche a nuove elezioni. Attesa una decisione nella giornata di domani. Subito sciopero generale, il grido che ha attraversato Madrid e decine di altre città in difesa del diritto alla casa, tra fischi e nel clangore di chiavi, pentole e casseruole. A Valencia si sono vissuti momenti di forte tensione quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia. Il bilancio è di 5 arresti e 9 agenti feriti. C'è comunque convinzione dell'indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme, che vanno garantite per una corretta e positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Così Sergio Mattarella al termine della visita di Stato nel Principato di Monaco nelle dichiarazioni con il principe Alberto II. Più costante e piena sintonia e convergenza, ispirate ai valori della pace, libertà e pari dignità di ogni Stato, ha detto il presidente della Repubblica, annunciando anche una cooperazione con Monaco sulla criminalità organizzata economico-finanziaria. Giorgia Meloni ha annunciato lo stanziamento di 200 milioni di euro in più per le bonifiche e per il risanamento della terra dei fuochi. Parliamo di un'area prosegue che da troppi anni paga le conseguenze dell'inquinamento e di cittadini che hanno diritto di vivere in un ambiente sano e sicuro. Le inchieste sulle stragi mafiose del 92, in cui morirono Falcone e Borsellino, archiviato dal GIP di Caltanissetta, il filone di inchiesta relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici come causa degli attentati, una decisione presa per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. Lo sport. Formula 1, alle 9 al via il Gran Premio del Bahrain, spostato però in Malesia a causa della guerra nel Golfo Persico. Dalla pole scatta Max Verstappen sul Red Bull, con lui in prima fila la Ferrari di Hamilton, dalla terza casella in griglia il leader del campionato Kimi Antonelli su Mercedes. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
7: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Sono attese condizioni di bel tempo su gran parte del nostro territorio per la giornata di domenica, perché

0: si manterranno oltre la media con valori più elevati sulle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: solo grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Rete 1 Network. Vieni a trovarci. www.rete1.net. www.rete1.net. Ti aspettiamo.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 9:01.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: Una buona giornata e bentrovati. Dopo il no del Parlamento ai decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa in Spagna, che potrebbe portare anche a nuove elezioni, sono riprese nel paese le manifestazioni di protesta. Subito sciopero generale, il grido che ha attraversato Madrid e decine di altre città in difesa del diritto alla casa. A Valencia si sono vissuti momenti di forte tensione quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Il bilancio è di almeno 5 arresti e 9 poliziotti feriti. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025, ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani al Consiglio a Ginevra. Intanto aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca afferma di aver colpito il ponte nord su Dnipro, che secondo il Cremlino veniva usato per il trasferimento di truppe straniere. Medio Oriente, il presidente americano Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le elezioni di metà mandato. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente, andava fatto anni fa anche da parte di altre nazioni, ha aggiunto. La visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. La cronaca: Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è convinto che non ci siano elementi per mandarlo a processo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine a suo carico, mentre negli stessi uffici è arrivato da Brescia il fascicolo per corruzione. Su tutto poi pende la richiesta di revisione per Alberto Stasi, a cui sta lavorando la difesa. Quello che posso certamente dire, ha affermato il suo legale, che ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolarmente scalpore a mio giudizio, che però non riguarda le indagini del 2007. Arrestato uno studente 21enne italiano a Salerno, in casa custodiva armi e manuali con finalità terroristiche. Il giovane ha già precedenti per truffa e porto d'armi illegale, piena la sua adesione all'ideologia del radicalismo islamico. Sequestrati 2 coltelli, un macete di 50 centimetri e 2 pistole. Lo sport: Formula 1, con la 16ª prova del mondiale si corre a Sepang, sede scelta per recuperare il Gran Premio in Bahrain, non corso ad aprile per la crisi dello stretto di Hormuz. Dalla pole scatta Max Verstappen su Red Bull, con lui in prima fila la Ferrari di Hamilton. Dalla terza casella in griglia il leader del campionato Kimi Antonelli su Mercedes. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

I successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Tot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Sono le 10 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Una buona giornata e bentrovati. Dopo il no del Parlamento ai decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa in Spagna, che potrebbe portare anche a nuove elezioni, sono riprese nel paese le manifestazioni di protesta. Subito sciopero generale, il grido che ha attraversato Madrid e decine di altre città in difesa del diritto alla casa. A Valencia si sono vissuti momenti di forte tensione quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Il bilancio è di almeno 5 arresti e 9 poliziotti feriti. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025, ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani al Consiglio a Ginevra. Intanto aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca afferma di aver colpito il ponte nord su Dnipro, che secondo il Cremlino veniva usato per il trasferimento di truppe straniere. Medio Oriente, il presidente americano Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le elezioni di metà mandato. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente, andava fatto anni fa anche da parte di altre nazioni, ha aggiunto. La visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. La cronaca: Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è convinto che non ci siano elementi per mandarlo a processo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine a suo carico, mentre negli stessi uffici è arrivato da Brescia il fascicolo per corruzione. Su tutto poi pende la richiesta di revisione per Alberto Stasi, a cui sta lavorando la difesa. Quello che posso certamente dire, ha affermato il suo legale, che ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolarmente scalpore a mio giudizio, che però non riguarda le indagini del 2007. Arrestato uno studente 21enne italiano a Salerno, in casa custodiva armi e manuali con finalità terroristiche. Il giovane ha già precedenti per truffa e porto d'armi illegale, pena la sua adesione all'ideologia del radicalismo islamico. Sequestrati 2 coltelli, un macete di 50 centimetri e 2 pistole. Lo sport: Formula 1, con la 16ª prova del mondiale si corre a Sepang, sede scelta per recuperare il Gran Premio in Bahrain, non corso ad aprile per la crisi dello stretto di Hormuz. Dalla pole scatta Max Verstappen su Red Bull, con lui in prima fila la Ferrari di Hamilton. Dalla terza casella in griglia il leader del campionato Kimi Antonelli su Mercedes. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

Rete 1 Network.

0: tu vedessi me.
1: La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Sono attese condizioni di bel tempo su gran parte del nostro territorio per la giornata di domenica, perché persiste un campo di alta pressione. Da segnalare solo un po' di variabilità tra Sicilia e Sardegna, con qualche isolato piovasco non escluso. Il dato importante saranno le temperature massime, che si manterranno oltre la media, con valori più elevati sulle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 8 92 95. Scegli di farti sentire.

0: 1 Network.
1: Sono le 11:02.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Una buona giornata e bentrovati. Dopo il no del Parlamento ai decreti del governo Sanchez per contrastare la crisi abitativa in Spagna, che potrebbe portare anche a nuove elezioni, sono riprese nel paese le manifestazioni di protesta. Subito sciopero generale, il grido che ha attraversato Madrid e decine di altre città in difesa del diritto alla casa. A Valencia si sono vissuti momenti di forte tensione quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Il bilancio è di almeno 5 arresti e 9 poliziotti feriti. Nei primi 8 mesi del 2026 in Ucraina si sono registrati in media oltre 400 civili uccisi o feriti ogni settimana, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2025, ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani al Consiglio a Ginevra. Intanto aumenta la pressione russa su Kiev. Mosca afferma di aver colpito il ponte nord su Dnipro, che secondo il Cremlino veniva usato per il trasferimento di truppe straniere. Medio Oriente, il presidente americano Trump ha ribadito che la guerra contro l'Iran finirà dopo le elezioni di metà mandato. Parlando ad un comizio in Alabama, il tycoon ha ripetuto che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente, andava fatto anni fa anche da parte di altre nazioni, ha aggiunto. La visita di Stato di Sergio Mattarella nel Principato di Monaco, la prima volta di un presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato ha parlato presso il Museo Oceanografico di Monte Carlo insieme al principe Alberto II, auspicando che il Mediterraneo torni a essere un mare di civiltà e di unione e non sia più attraversato da crisi umanitarie particolarmente gravi. La cronaca: Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è convinto che non ci siano elementi per mandarlo a processo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine a suo carico, mentre negli stessi uffici è arrivato da Brescia il fascicolo per corruzione. Su tutto poi pende la richiesta di revisione per Alberto Stasi, a cui sta lavorando la difesa. Quello che posso certamente dire, ha affermato il suo legale, che ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolarmente scalpore a mio giudizio, che però non riguarda le indagini del 2007. Arrestato uno studente 21enne italiano a Salerno, in casa custodiva armi e manuali con finalità terroristiche. Il giovane ha già precedenti per truffa e porto d'armi illegale, piena la sua adesione all'ideologia del radicalismo islamico. Sequestrati 2 coltelli, un macete di 50 centimetri e 2 pistole. Lo sport: Formula 1, con la 16ª prova del mondiale si corre a Sepang, sede scelta per recuperare il Gran Premio in Bahrain, non corso ad aprile per la crisi dello stretto di Hormuz. Dalla pole scatta Max Verstappen su Red Bull, con lui in prima fila alla Ferrari di Hamilton. Dalla terza casella in griglia il leader del campionato Kimi Antonelli su Mercedes. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: La radio dei grandi successi.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allontana.

0: Top.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Jackpot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 12 e un minuto. È l'ora esatta. Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Il Presidente della Repubblica Mattarella è ad Assisi alle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, che da quest'anno torna ad essere festa nazionale. Il Capo dello Stato nella Basilica Superiore ha assistito alla messa celebrata dal Cardinale Zuppi. In questa stagione ha ricordato il porporato: siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, frutto di enfasi mal riposte e disfacciate, ed enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce. Francesco ci ricorda, aggiunto, che la guerra non è un destino. Medio Oriente, Mohamed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia ha sottolineato che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Il cancelliere tedesco Merz, giunto a sorpresa a Kiev, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky presso il principale memoriale di guerra in piazza Maidan. Oggi, ha scritto il leader ucraino, prepariamo decisioni che daranno a noi in Ucraina e a tutta l'Europa maggiori capacità di difenderci. Zelensky ha poi ringraziato la Germania per il sostegno e per il ruolo svolto nella protezione delle vite degli ucraini dagli attacchi russi. Mosca deve essere fermata insieme, grazie a tutti coloro che ci aiutano, ha concluso. In Spagna sono ore di riflessione per il premier Pedro Sanchez, che domani potrebbe annunciare le elezioni anticipate dopo la sconfitta del governo sui 2 decreti casa bocciati dal Parlamento. La questione abitativa intanto continua a mobilitare le piazze. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in strada in tutto il paese, a Valencia a momenti di forte tensione, quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Almeno 5 arresti e 9 agenti feriti. Torniamo in Italia. Un vasto incendio divampato in un campeggio a Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 e l'intervento, per quanto ora l'incendio sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono feriti, 1 in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi decine di vigili del fuoco e molti mezzi di soccorso. Non è ancora chiaro da cosa sia scaturito il rogo, ma pare che poco prima sia stata udita un'esplosione. Marcello Foïs, con l'immensa distrazione, il vincitore per un soffio della 64esima edizione del premio Campiello, con 83 preferenze. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della giuria popolare dei lettori anonimi. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedim e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Sono attese condizioni di bel tempo su gran parte del nostro territorio per la giornata di domenica, perché

0: Importante saranno le temperature massime, che si manterranno oltre la media con valori più elevati sulle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 13:01. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
2: Un saluto e bentrovati. Il Presidente della Repubblica Mattarella è ad Assisi alle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, che da quest'anno torna ad essere festa nazionale. Il Capo dello Stato nella Basilica Superiore ha assistito alla messa celebrata dal Cardinale Zuppi. In questa stagione ha ricordato il porporato: siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, frutto di enfasi mal riposte e disfacciate, ed enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce. Francesco ci ricorda, aggiunto, che la guerra non è un destino. Medio Oriente, Mohammed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia ha sottolineato che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Il cancelliere tedesco Merz, giunto a sorpresa a Kiev, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky presso il principale memoriale di guerra in piazza Maidan. Oggi, ha scritto il leader ucraino, prepariamo decisioni che daranno a noi in Ucraina e a tutta l'Europa maggiori capacità di difenderci. Zelensky ha poi ringraziato la Germania per il sostegno e per il ruolo svolto nella protezione delle vite degli ucraini dagli attacchi russi. Mosca deve essere fermata insieme, grazie a tutti coloro che ci aiutano, ha concluso. In Spagna sono ore di riflessione per il premier Pedro Sanchez, che domani potrebbe annunciare le elezioni anticipate dopo la sconfitta del governo sui 2 decreti casa bocciati dal Parlamento. La questione abitativa intanto continua a mobilitare le piazze. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in strada in tutto il paese. A Valencia, momenti di forte tensione quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Almeno 5 arresti e 9 agenti feriti. Torniamo in Italia. Un vasto incendio divampato in un campeggio a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 e l'intervento, per quanto ora l'incendio sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono feriti, 1 in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi decine di vigili del fuoco e molti mezzi di soccorso. Non è ancora chiaro da cosa sia scaturito il rogo, ma pare che poco prima sia stata udita un'esplosione. Marcello Foïs, con l'immensa distrazione, il vincitore per un soffio della 64esima edizione del premio Campiello, con 83 preferenze. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della giuria popolare dei lettori anonimi. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Top. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

in auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia. Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Jackpot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 14:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
3: Un saluto e bentrovati. Il Presidente della Repubblica Mattarella è ad Assisi alle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, che da quest'anno torna ad essere festa nazionale. Il Capo dello Stato nella Basilica Superiore ha assistito alla messa celebrata dal Cardinale Zuppi. In questa stagione ha ricordato il porporato: siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, frutto di enfasi mal riposte e disfacciate, di enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce. Francesco ci ricorda, aggiunto, che la guerra non è un destino. Medio Oriente, Mohammed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia ha sottolineato che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Il cancelliere tedesco Merz, giunto a sorpresa a Kiev, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky presso il principale memoriale di guerra in piazza Maidan. Oggi, ha scritto il leader ucraino, prepariamo decisioni che daranno a noi in Ucraina e a tutta l'Europa maggiori capacità di difenderci. Zelensky ha poi ringraziato la Germania per il sostegno e per il ruolo svolto nella protezione delle vite degli ucraini dagli attacchi russi. Mosca deve essere fermata insieme, grazie a tutti coloro che ci aiutano, ha concluso. In Spagna sono ore di riflessione per il premier Pedro Sanchez, che domani potrebbe annunciare le elezioni anticipate dopo la sconfitta del governo su 2 decreti casa bocciati dal Parlamento. La questione abitativa intanto continua a mobilitare le piazze. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in strada in tutto il paese, a Valencia, a momenti di forte tensione, quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Almeno 5 arresti e 9 agenti feriti. Torniamo in Italia. Un vasto incendio divampato in un campeggio a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 e l'intervento, per quanto ora l'incendio sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno. Le fiamme hanno interessato una 20 di casette mobili. Ci sono feriti, 1 in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi decine di vigili del fuoco e molti mezzi di soccorso. Non è ancora chiaro da cosa sia scaturito il rogo, ma pare che poco prima sia stata udita un'esplosione. Marcello Foïs, con l'immensa distrazione, il vincitore per un soffio della 64esima edizione del premio Campiello, con 83 preferenze. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della giuria popolare dei lettori anonimi. Con questo abbiamo concluso. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: La nostalgia del passato.

0: ソース。
1: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio, Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
3: Sono le 15 in punto. È l'ora esatta.
4: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
5: Un saluto e bentrovati. Il Presidente della Repubblica Mattarella è ad Assisi alle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, che da quest'anno torna ad essere festa nazionale. Il Capo dello Stato nella Basilica Superiore ha assistito alla messa celebrata dal Cardinale Zuppi. In questa stagione ha ricordato il porporato: siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, frutto di enfasi mal riposte e disfacciate, ed enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce. Francesco ci ricorda, aggiunto, che la guerra non è un destino. Medio Oriente, Mohamed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia ha sottolineato che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Il cancelliere tedesco Merz, giunto a sorpresa a Kiev, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky presso il principale memoriale di guerra in piazza Maidan. Oggi, ha scritto il leader ucraino, prepariamo decisioni che daranno a noi in Ucraina e a tutta l'Europa maggiori capacità di difenderci. Zelensky ha poi ringraziato la Germania per il sostegno e per il ruolo svolto nella protezione delle vite degli ucraini dagli attacchi russi. Mosca deve essere fermata insieme, grazie a tutti coloro che ci aiutano, ha concluso. In Spagna sono ore di riflessione per il premier Pedro Sanchez, che domani potrebbe annunciare le elezioni anticipate dopo la sconfitta del governo sui due decreti casa bocciati dal Parlamento. La questione abitativa intanto continua a mobilitare le piazze. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in strada in tutto il paese. A Valencia, momenti di forte tensione quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Almeno 5 arresti e 9 agenti feriti. Torniamo in Italia. Un vasto incendio divampato in un campeggio a Peschiera del Garda in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 e l'intervento, per quanto ora l'incendio sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono feriti, uno in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi decine di vigili del fuoco e molti mezzi di soccorso. Non è ancora chiaro da cosa sia scaturito il rogo, ma pare che poco prima sia stata udita un'esplosione. Marcello Foïs, con l'immensa distrazione, il vincitore per un soffio della 64esima edizione del premio Campiello, con 83 preferenze. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della giuria popolare dei lettori anonimi. Con questo abbiamo concluso. Grazie per l'attenzione. A più tardi.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming. www.rete1.net. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi ed i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: grandi emozioni.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: informazione. Meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo su gran parte del nostro territorio per la giornata di domenica, perché persiste un campo di alta pressione. Da segnalare solo un po' di variabilità tra Sicilia e Sardegna, con qualche isolato piovasco non escluso. Il dato importante saranno le temperature massime, che si manterranno oltre la media, con valori più elevati sulle regioni tirreniche. Per tutti i dettagli mi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 16 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: Un saluto e bentrovati. Il Presidente della Repubblica Mattarella è ad Assisi alle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, che da quest'anno torna ad essere festa nazionale. Il Capo dello Stato nella Basilica Superiore ha assistito alla messa celebrata dal Cardinale Zuppi. In questa stagione ha ricordato il porporato: siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, frutto di enfasi mal riposte e disfacciate, ed enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce. Francesco ci ricorda, aggiunto, che la guerra non è un destino. Medio Oriente, Mohammed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia ha sottolineato che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Il cancelliere tedesco Merz, giunto a sorpresa a Kiev, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky presso il principale memoriale di guerra in piazza Maidan. Oggi, ha scritto il leader ucraino, prepariamo decisioni che daranno a noi in Ucraina e a tutta l'Europa maggiori capacità di difenderci. Zelensky ha poi ringraziato la Germania per il sostegno e per il ruolo svolto nella protezione delle vite degli ucraini dagli attacchi russi. Mosca deve essere fermata insieme, grazie a tutti coloro che ci aiutano, ha concluso. In Spagna sono ore di riflessione per il premier Pedro Sanchez, che domani potrebbe annunciare le elezioni anticipate dopo la sconfitta del governo sui 2 decreti casa bocciati dal Parlamento. La questione abitativa intanto continua a mobilitare le piazze. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in strada in tutto il paese. A Valencia, a momenti di forte tensione, quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Almeno 5 arresti e 9 agenti feriti. Torniamo in Italia. Un vasto incendio divampato in un campeggio a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 e l'intervento, per quanto ora l'incendio sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono feriti, 1 in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi decine di vigili del fuoco e molti mezzi di soccorso. Non è ancora chiaro da cosa sia scaturito il rogo, ma pare che poco prima sia stata udita un'esplosione. Marcello Foïs, con l'immensa distrazione, il vincitore per un soffio della 64esima edizione del premio Campiello, con 83 preferenze. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della giuria popolare dei lettori anonimi. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
3: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

sera mi sento fortunato, alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

caffè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

ce l'ha. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

I successi del passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.

0: Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. Rete 1 Network.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che...

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 17:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: Un saluto e bentrovati. Il Presidente della Repubblica Mattarella è ad Assisi alle celebrazioni per San Francesco, patrono d'Italia, che da quest'anno torna ad essere festa nazionale. Il Capo dello Stato nella Basilica Superiore ha assistito alla messa celebrata dal Cardinale Zuppi. In questa stagione ha ricordato il porporato: siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, frutto di enfasi mal riposte e disfacciate, di enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce. Francesco ci ricorda, aggiunto, che la guerra non è un destino. Medio Oriente, Mohamed Bagher Ghalibaf, capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano, ha affermato che Washington ha avanzato alcune proposte tramite un mediatore dopo che Teheran aveva proposto una tabella di marcia di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia ha sottolineato che la posizione dell'Iran rimane chiara e definita e che lo stretto non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro condizioni basate sul memorandum di Islamabad. Il cancelliere tedesco Merz, giunto a sorpresa a Kiev, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky presso il principale memoriale di guerra in piazza Maidan. Oggi, ha scritto il leader ucraino, prepariamo decisioni che daranno a noi in Ucraina e a tutta l'Europa maggiori capacità di difenderci. Zelensky ha poi ringraziato la Germania per il sostegno e per il ruolo svolto nella protezione delle vite degli ucraini dagli attacchi russi. Mosca deve essere fermata insieme, grazie a tutti coloro che ci aiutano, ha concluso. In Spagna sono ore di riflessione per il premier Pedro Sanchez, che domani potrebbe annunciare le elezioni anticipate dopo la sconfitta del governo sui 2 decreti casa bocciati dal Parlamento. La questione abitativa intanto continua a mobilitare le piazze. Ieri decine di migliaia di persone sono scese in strada in tutto il paese, a Valencia, a momenti di forte tensione, quando i manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia. Almeno 5 arresti e 9 agenti feriti. Torniamo in Italia. Un vasto incendio divampato in un campeggio a Peschiera del Garda, in provincia di Verona. L'allarme è scattato poco prima delle 6 e l'intervento, per quanto ora l'incendio sia sotto controllo, è ancora in corso. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno. Le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ci sono feriti, 1 in codice rosso, 7 in codice giallo e 16 in codice verde. Impegnati nei soccorsi decine di vigili del fuoco e molti mezzi di soccorso. Non è ancora chiaro da cosa sia scaturito il rogo, ma pare che poco prima sia stata udita un'esplosione. Marcello Foïs, con l'immensa distrazione, il vincitore per un soffio della 64esima edizione del premio Campiello, con 83 preferenze. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della giuria popolare dei lettori anonimi. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

0: scordare di me, di me.
1: Rete 1 Network.
2: La nostalgia del passato.
1: Rete 1 Network.
2: L'entusiasmo del presente.
1: Rete 1 Network.
2: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
1: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.
0: Let me tell you.

0: La nostalgia del passato, l'entusiasmo del presente. Rete 1 Network, la giusta dimensione della musica. Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
2: Sono le 18 in punto.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Assisi celebra gli 800 anni della morte di San Francesco con la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha partecipato nella Basilica Superiore alla messa celebrata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La visita rappresenta il momento centrale delle celebrazioni dell'anno giubilare francescano, iniziato il 7 gennaio scorso e destinato a concludersi il 7 gennaio 2027. Al termine della celebrazione, Mattarella ha rivolto un messaggio al paese, sottolineando che l'Italia non può prescindere dalla lezione di San Francesco e indicando nel santo un esempio da seguire. Ucraina, nuovi raid russi su Kiev, dove sono rimaste ferite due persone. A essere colpito ancora una volta il ponte settentrionale, già preso di mira ieri. Nei giorni scorsi era stato invece attaccato il ponte meridionale. Le esplosioni hanno interessato la strada di accesso al ponte mentre il traffico era in corso. Colpita anche una centrale del gas, con un intero quartiere rimasto senza acqua calda. Gli attacchi sono avvenuti nel giorno dell'arrivo a Kiev del cancelliere tedesco Merz. I due ponti sono attraversati quotidianamente da decine di migliaia di persone. Medio Oriente, attacco degli Houthi yemeniti contro impianti della compagnia petrolifera saudita Aramco. Secondo il portavoce militare del gruppo, Yahya Sareh, sono stati lanciati missili balistici e droni contro obiettivi a Riyadh e nell'area di Quraysh, nella parte orientale dell'Arabia Saudita. Gli Houthi affermano che le operazioni hanno raggiunto gli obiettivi e provocato vasti incendi nei siti colpiti. Torniamo in Italia con la cronaca. Tentato femminicidio a Torino, dove un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna di 32 con l'intenzione di ucciderla. La donna è riuscita a fuggire e a mettersi in salvo dai vicini, portando con sé la figlia di un anno. L'uomo poco dopo si è tolto la vita gettandosi dal balcone del decimo piano di un condominio. È la ricostruzione degli investigatori di quanto accaduto oggi nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord del capoluogo piemontese. Sulla vicenda indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione. Incendio all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, nel Veronese. Le fiamme hanno interessato una ventina di bungalow, mentre nella struttura erano ancora presenti numerosi ospiti. Il primo bilancio parla di 24 feriti, uno dei quali in codice rosso. Le operazioni sono state rese più difficili dalla presenza di bombole di GPL e automobili. Tra i soccorritori anche 4 vigili del fuoco tedeschi che si trovavano in vacanza. L'incendio è ora sotto controllo, ancora da chiarire le cause. Lo sport, Formula 1, Max Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain, 16ª prova del mondiale, dopo una partenza ritardata per un violento temporale. Primo successo stagionale per il pilota della Red Bull davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e alla Ferrari di Lewis Hamilton, autore di una strepitosa rimonta. Quarto l'altro ferrarista Leclerc. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia matta. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393-000-9210. Con una telefonata allo 099-979-6923. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.

0: Incantesimi 2 al cinema.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Rete 1 Network, i successi del passato, le novità del presente.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 19:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. In primo piano il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi chiedono che sulla vicenda cali il sipario. Ospiti a Verissimo hanno ribadito che per loro Alberto Stasi resta il colpevole sulla base della sentenza definitiva. Se la nuova indagine della procura porterà un altro nome, hanno spiegato, ne prenderanno atto. Dopo 5 processi e 8 anni di procedimenti, il loro desiderio è che Chiara possa finalmente riposare in pace. Rita e Giuseppe Poggi hanno anche lamentato l'eccessiva attenzione mediatica sull'inchiesta. Tentato femminicidio a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Un uomo di 37 anni avrebbe aggredito la compagna di 32 tentando di gettarla dal balcone e strangolarla. La donna è riuscita a fuggire dall'abitazione con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. L'uomo poco dopo si è tolto la vita lanciandosi dal 10° piano di un condominio. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. La donna non ha riportato gravi conseguenze. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A Peschiera del Garda si indaga sulle cause dell'incendio che questa mattina ha distrutto un campeggio. Un turista è ricoverato a causa delle ustioni. L'allarme è scattato poco prima delle 6:00 di mattina. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ucraina, visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz insieme alla ministra dell'economia Katerina Reich. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha detto Merz, mentre nella capitale era stato nuovamente colpito il ponte Nord. La visita arriva un giorno dopo l'avvertimento di Mosca a stranieri diplomatici di lasciare Kiev in vista di nuovi e massicci attacchi aerei. La Russia ha comunicato intanto di avere in programma di intensificare i propri attacchi come risposta alle minacce del presidente ucraino Zelensky. Siamo pronti a lottare per il Donetsk, anche per un centesimo dell'1%, si legge in un comunicato del Ministero della Difesa di Mosca. Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. La festa torna quest'anno a essere nazionale. Il presidente della Repubblica ha partecipato alla messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi, ricordando l'attualità del messaggio del santo, esempio di pace, rispetto del creato e dignità della persona. Zuppi, nella sua omelia, ha sottolineato che la pace si costruisce attraverso il dialogo e il diritto. Lo sport, Formula 1, Max Verstappen conquista la prima vittoria stagionale nel Gran Premio del Bahrain a Sepang, al termine di una gara condizionata dalla pioggia e da problemi tecnici che hanno ritardato il via di 1:30. Secondo posto per Kimi Antonelli, sul podio anche la Ferrari di Lewis Hamilton davanti all'altra rossa di Charles Leclerc. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Tot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia matta. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

pomeriggio. Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 180 8-92-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
2: Sono le 20 in punto.
3: È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Le notizie.
4: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. In primo piano il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi chiedono che sulla vicenda cali il sipario. Ospiti a Verissimo hanno ribadito che per loro Alberto Stasi resta il colpevole sulla base della sentenza definitiva. Se la nuova indagine della procura porterà un altro nome, hanno spiegato, ne prenderanno atto. Dopo 5 processi e 8 anni di procedimenti, il loro desiderio è che Chiara possa finalmente riposare in pace. Rita e Giuseppe Poggi hanno anche lamentato l'eccessiva attenzione mediatica sull'inchiesta. Tentato femminicidio a Torino, nel quartiere Barriera di Milano, un uomo di 37 anni avrebbe aggredito la compagna di 32 tentando di gettarla dal balcone e strangolarla. La donna è riuscita a fuggire dall'abitazione con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. L'uomo poco dopo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano di un condominio. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. La donna non ha riportato gravi conseguenze. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A Peschiera del Garda si indaga sulle cause dell'incendio che questa mattina ha distrutto un campeggio. Un turista è ricoverato a causa delle ustioni. L'allarme è scattato poco prima delle 6 di mattina. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ucraina visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz insieme alla ministra dell'economia Katerina Reich. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha detto Merz, mentre nella capitale era stato nuovamente colpito il ponte Nord. La visita arriva un giorno dopo l'avvertimento di Mosca a stranieri diplomatici di lasciare Kiev in vista di nuovi e massicci attacchi aerei. La Russia ha comunicato intanto di avere in programma di intensificare i propri attacchi come risposta alle minacce del presidente ucraino Zelensky. Siamo pronti a lottare per il Donetsk, anche per un centesimo dell'1%, si legge in un comunicato del Ministero della Difesa di Mosca. Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. La festa torna quest'anno a essere nazionale. Il presidente della Repubblica ha partecipato alla messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi, ricordando l'attualità del messaggio del santo, esempio di pace, rispetto del creato e dignità della persona. Zuppi, nella sua omelia, ha sottolineato che la pace si costruisce attraverso il dialogo e il diritto. Lo sport, Formula 1, Max Verstappen conquista la prima vittoria stagionale nel Gran Premio del Bahrain a Sepang, al termine di una gara condizionata dalla pioggia e da problemi tecnici che hanno ritardato il via di un'ora e mezza. Secondo posto per Kimi Antonelli, sul podio anche la Ferrari di Lewis Hamilton davanti all'altra rossa di Charles Leclerc. Era l'ultima notizia. Grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Luca.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua ad ascoltare.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione nelle prossime ore continua a coinvolgere il nostro territorio, da segnalare solo un po' di variabilità sulle due isole maggiori con qualche isolato piovasco. Temperature massime che si manterranno al di sopra della media del periodo, con valori più elevati sulle regioni tirreniche. Poi per quanto riguarda l'avvio della nuova settimana, avremo qualche annuvolamento in più di passaggio, con anche qualche fenomeno su Alpi e Appennino. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: vedessimo.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Hot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire per la tua pubblicità. Scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Radio Network.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. In primo piano il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi chiedono che sulla vicenda cali il sipario. Ospiti a Verissimo hanno ribadito che per loro Alberto Stasi resta il colpevole sulla base della sentenza definitiva. Se la nuova indagine della procura porterà un altro nome, hanno spiegato, ne prenderanno atto. Dopo 5 processi e 8 anni di procedimenti, il loro desiderio è che Chiara possa finalmente riposare in pace. Rita e Giuseppe Poggi hanno anche lamentato l'eccessiva attenzione mediatica sull'inchiesta. Tentato femminicidio a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. Un uomo di 37 anni avrebbe aggredito la compagna di 32 tentando di gettarla dal balcone e strangolarla. La donna è riuscita a fuggire dall'abitazione con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. L'uomo poco dopo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano di un condominio. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. La donna non ha riportato gravi conseguenze. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A Peschiera del Garda si indaga sulle cause dell'incendio che questa mattina ha distrutto un campeggio. Un turista è ricoverato a causa delle ustioni. L'allarme è scattato poco prima delle 6 di mattina. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno, e a quanto si apprende le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ucraina, visita a sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz insieme alla ministra dell'economia Katerina Reich. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha detto Merz mentre nella capitale era stato nuovamente colpito il ponte Nord. La visita arriva un giorno dopo l'avvertimento di Mosca a stranieri diplomatici di lasciare Kiev in vista di nuovi e massicci attacchi aerei. La Russia ha comunicato intanto di avere in programma di intensificare i propri attacchi come risposta alle minacce del presidente ucraino Zelensky. Siamo pronti a lottare per il Donetsk, anche per un centesimo dell'1%, si legge in un comunicato del Ministero della Difesa di Mosca. Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. La festa torna quest'anno a essere nazionale. Il presidente della Repubblica ha partecipato alla messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi, ricordando l'attualità del messaggio del santo, esempio di pace, rispetto del creato e dignità della persona. Zuppi, nella sua omelia, ha sottolineato che la pace si costruisce attraverso il dialogo e il diritto. Lo sport, Formula 1, Max Verstappen conquista la prima vittoria stagionale nel Gran Premio del Bahrain a Sepang, al termine di una gara condizionata dalla pioggia e da problemi tecnici che hanno ritardato il via di un'ora e mezza. Secondo posto per Kimi Antonelli, sul podio anche la Ferrari di Lewis Hamilton davanti all'altra rossa di Charles Leclerc. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
5: Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 180 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: sono grandi successi, sono grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 22 in punto. È l'ora esatta. Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
1: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. In primo piano il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi chiedono che sulla vicenda cali il sipario. Ospiti a Verissimo hanno ribadito che per loro Alberto Stasi resta il colpevole sulla base della sentenza definitiva. Se la nuova indagine della procura porterà un altro nome, hanno spiegato, ne prenderanno atto. Dopo 5 processi e 8 anni di procedimenti, il loro desiderio è che Chiara possa finalmente riposare in pace. Rita e Giuseppe Poggi hanno anche lamentato l'eccessiva attenzione mediatica sull'inchiesta. Tentato femminicidio a Torino nel quartiere Barriera di Milano. Un uomo di 37 anni avrebbe aggredito la compagna di 32 tentando di gettarla dal balcone e strangolarla. La donna è riuscita a fuggire dall'abitazione con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. L'uomo poco dopo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano di un condominio. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. La donna non ha riportato gravi conseguenze. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A Peschiera del Garda si indaga sulle cause dell'incendio che questa mattina ha distrutto un campeggio. Un turista è ricoverato a causa delle ustioni. L'allarme è scattato poco prima delle 6 di mattina. La struttura era aperta, quindi con ospiti all'interno e, a quanto si apprende, le fiamme hanno interessato una ventina di casette mobili. Ucraina, visita sorpresa a Kiev del cancelliere tedesco Merz insieme alla ministra dell'economia Katerina Reich. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha detto Merz, mentre nella capitale era stato nuovamente colpito il ponte Nord. La visita arriva un giorno dopo l'avvertimento di Mosca a stranieri diplomatici di lasciare Kiev in vista di nuovi e massicci attacchi aerei. La Russia ha comunicato intanto di avere in programma di intensificare i propri attacchi come risposta alle minacce del presidente ucraino Zelensky. Siamo pronti a lottare per il Donetsk, anche per un centesimo dell'1%, si legge in un comunicato del Ministero della Difesa di Mosca. Sergio Mattarella ad Assisi per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia. La festa torna quest'anno a essere nazionale. Il presidente della Repubblica ha partecipato alla messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi, ricordando l'attualità del messaggio del santo, esempio di pace, rispetto del creato e dignità della persona. Zuppi, nella sua omelia, ha sottolineato che la pace si costruisce attraverso il dialogo e il diritto. Lo sport, Formula 1, Max Verstappen conquista la prima vittoria stagionale nel Gran Premio del Bahrain a Sepang, al termine di una gara condizionata dalla pioggia e da problemi tecnici che hanno ritardato il via di 1 ora e mezza. Secondo posto per Kimi Antonelli, sul podio anche la Ferrari di Lewis Hamilton davanti all'altra rossa di Charles Leclerc. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Buona domenica sera.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. Rete 1 Network.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: La nostalgia del passato.
1: Rete 1 Network.
0: L'entusiasmo del presente.
1: Rete 1 Network.
0: Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
1: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

i successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

amici, contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net, con un sms al 393-000-9210, con una telefonata allo 099-979-6923. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.